0: bene per Shoal, siamo che dei che idoli vuoi darle.
1: Zdravi, umetnost lajša.